Bendita. Cantiamo insieme. Ladies and gentlemen, fantastic, the top.